0: Congola, Congola. Congola, Congola. Congola, Congola.
1: Radio Bazar Naom, le bonheur au maximum.